0: Deixa eu nos começar o programa Nostra Terra, Nostra Gente. Grazie a tutti quei che esecua che gemo grava questo programma qua ta marmitta da sogra è da Cris è qui na frente da fabbrica de ração da JBS no bairro Estrela in São Miguel do Oeste. Grazie a quei che se vinieste qua e quei che ascolta pela radio Oeste de Iporan do Oeste de questo sabo. Allora grazie a Valtri tutti e buonasera del Magero.
1: Buonasera del Tony.
0: Un coi gemon tecnico do che non le mia il miotto un coi le il Zecca Berti qua di San Miguel Duerti Lucchi controlla i bottoni, no? Dopo il parla anche lui, no? Ma demo presto femo un'altra musichetta per quei che ascoltano. Andiamo al Brasile e allora
1: lo scarpo.